babababale kuzoi. Sinulo rango no male, tanta rango no fukulia nangale. Aya babagalisa kuzoi. Aya babababale kuzoi. Ala kuchakarara ta onda kuzi. Dala kele kele to echere kauzao. Raha kele kele to echiampe uzara. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.